0: Andiamo qua, che ora che è?
1: Adesso? Adesso?
0: Che ora?
1: Non so, mi qua, che ora che è? Andiamo.

Demo qua, ma chi che non lo dio suonare qua? Perché questa? Mi non sono buono a capire questo. Sì, demo agora vai, tudo bem.

un buongiorno per tutti, per Seri Onofri, per Jorge Miguel Caliman, buongiorno, ringrazio a Petri, Cirilli Vasolè, Rita Zanon, Regina Nodari, Elsa Brunelli, buongiorno, Zulaimi Falchetto Mistura, buongiorno, Ana de Fátima Frignani, Darcio Falchetto, Lenira Calimã, buongiorno, Dalva Falchetto, buongiorno, Fernanda Falchetto Beltrame, o Fábio Altué, Fabinho, bom dia, Evander Zanoli, nossos sentimentos, Evander, Andrea Tonoli Lorenzoni, buongiorno, Andrea. Canção romântica italiana. Volare via, voar longe.